0: Ed eccola qui una delle novità più interessanti di questa stagione.
1: Già te la canto, guarda. Hit Parade.
2: Il suono dell'estate 2026.
3: Una coppia inedita, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Ok, ci
4: suona il cielo. Ma davvero incredibile. Uno dei successi dell'estate.
2: Bella, forte questa canzone.
3: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.
1: Hit Parade.
3: Hit Parade. Non sai cosa
1: farei. Già l'ho in testa.
5: Brano che porta anche la firma di Lorenzo Giovanotti.
6: Hit Parade, noi siamo dove vorrei.
0: Cioè in cima.
6: Beh,
4: sì. Senti che bomba.
7: Sì, ma questa non te la togli più dalla testa.
0: Che hit, Claudia.
3: Sì, Marco, si chiama proprio Hit Parade. Speriamo
8: e andiamo. Miris mora, cvrčci i najbolja glazba. I ovog ljeta Radio Split.
9: Provele noć na putu kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svijetu s Perkovića

0: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
1: Ljeto je stiglo, sunce zove na džir, a nek vaš džir bude Radio Split.